0: Gemini. Gemini One, the big one. All we hear is...
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini Nightlife. Nightlife.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Sono le 4:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Live. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Gemini. Gemini One, the big one. You're simply the
1: best. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Va bene il caffè, ma certi risvegli funzionano meglio con George Michael a tutto volume. Benvenuti nella Gemini Dance Machine. Stefano Riva qui su Radio Gemini. Oggi si parte subito forte con I Want Your Sex, brano che nell'87 fece discutere mezzo mondo, ma diventò un successo clamoroso. Poi ci rilassiamo un attimo con l'atmosfera elegantissima di Everything But The Girl e Missing. E chiudiamo il primo blocco con Greg Keane e Jeopardy.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Vi ricordate quando bastavano due tastiere, una drum machine e un ritornello giusto per incendiare una pista? Ecco, fine anni 80, inizi anni 90 in pratica. Adesso spazio a FBI Project con Rich in Paradise, poi Hazel Dean, regina dell'Eurobeat britannica con They Say It's Gonna Rain e infine una firma italianissima della dance, Fargetta con Music.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: Hey you. Hey you. Don't be silly.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini, dance machine.
2: Stefano Riva con voi, si continua su Radio Gemini con la Dance Machine, Hip Sway, The Honey Thief, poi Freddie Mercury, Living on My Own. Lui riusciva a trasformare qualunque brano in qualcosa di gigantesco, anche quando cantava da solista. E infatti Living on My Own esplose davvero dopo il remix dance del 1993. E infine i mitici Hot Chocolate con You Sexy Thing, che ancora oggi compare in una quantità infinita di film e pubblicità.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Quarto blocco per noi nella Gemini Dance Machine. Ritorna anche Gala con Freed from Desire, Huey Lewis e The News con The Power of Love, direttamente dal film Ritorno al Futuro, e poi Eddaway con la domanda più famosa della dance: What is love?
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima corsa musicale prima dei saluti, in deep con Last Night a DJ Saved My Life, praticamente un inno dedicato a tutti i DJ del pianeta. Poi Ice MC con Think About The Way e chiudiamo con gli australiani e Original Sin.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi che suonano bene.

0: Tonight Dance Machine.
1: E anche oggi abbiamo fatto un bel viaggetto nella musica dei ricordi. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è davvero tutto, ma solo per oggi, eh. Domani nuova corsa della Gemini Dance Machine. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
0: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
0: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
0: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono?
1: Senti qua!
2: Sono le 6 e 16 minuti.

0: finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

on the biggest breakfast show. Sei il punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste un incidente sta provocando code tra la Tisana e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio.

0: sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
2: Ed eccoci qua, giovedì. Buongiorno geminiani, buongiorno geminiani. Con questo bel sole salutiamo anche la Fabi.
3: E buongiorno, dai che si sta bene stamattina.
2: Sì, sì, devo dire sì. Oggi si sta bene. Si sta bene.
3: Fortuna, adesso io non so, perché ieri ovviamente il meteo chiamava allerte, arancioni.
2: Rosse, arancioni, di tutto di più, il colore dell'arcobaleno.
3: Che la parte dell'Emilia è stata molto colpita, quindi siamo vicini, insomma, agli amici emiliani. Non so, qui in zona, dalle mie parti, là.
2: Due goccette proprio,
3: neanche
2: due
3: quelle.
2: Goccette, tanto per dire, ma sì, facciamo un po' di affa, dai.
3: Sì, ma perché tanto ci mancava. Quindi esatto. Dita incrociate, speriamo, insomma, che sta perturbazione se ne stia andando, anche perché domani abbiamo un eventone, sì. Ma ne parleremo più tardi. Giro saluti, check, cosa dici? Lo
2: come
3: faccio?
2: No, certo.
3: Augurandovi una buona giornata, vi saluto con affetto Sandro dalla provincia di Udine. Buongiorno anche all'amico Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo. E poi salutiamo anche Cece e Silvia, collegatissimi,
2: ciao,
3: pronti per iniziare la giornata di lavoro. Salutiamo anche Guido il Triestin. E poi c'è anche la Babi di Casteo che dice meno uno alle ferie, beh, tanta roba.
2: Tanta roba qua,
3: Che bello, bene, bene.
2: Fare
3: bene.
2: Un sacco di foto e spedircele, condividi, mi raccomando.
3: Tanto il numero di WhatsApp ce l'avete, quindi ogni tanto se vi va fateci vedere anche qualcosa direttamente dalle vostre vacanze. Adesso c'è lui, il nostro motivatore.
4: Buongiorno! Giovedì 16 luglio 2026 e oggi si celebra la Santa Maria del Carmelo. E ricordate, sì. Importantissimo, la tartaruga fa progressi solo quando esce dal guscio. Ciao!
2: Io pensavo che la tartaruga facesse progressi dopo qualche ora di palestra.
3: O dopo la dieta.
2: O dopo la dieta anche, però.
3: Perché c'era una canzone che faceva la tartaruga.
2: Sì, Bruno Lauzi era.
3: Che bella
2: il cantante,
3: era.
2: Sì.
3: La mettiamo? No.
2: Si potrebbe, magari
3: bella.
2: Se qualcuno la richiede dopo nello spazio richieste. Duran Duran!

0: farmi andare in comune per effettuare, che so, una ricerca dati, quindi vai in archivio. E mentre sei là che aspetti, capito, nel sottofondo tra le varie stanze senti una che canta "Dammi tre parole", è lei, Valeria Rossi, perché lavora in comune adesso.
1: Fa bene.
0: Fa benissimo, fa benissimo.
1: Fa benissimo, che poi dalle tre parole era passata alla ninna nanna, cioè aveva fatto delle canzoni un po' particolari. Comunque a me questa canzone comunque piace, mi ricorda, insomma, un periodo spensierato che fa sempre bene. Invece, a proposito di meteo, caro Cech, andiamo a sentire che cosa ci racconta il nostro Meteo Clari.
2: Già, amici di Radio Gemini, dopo il maltempo di ieri pomeriggio sera, che fortunatamente si è limitato ad alcune zone circoscritte del Basso Veneto, oggi ahimè torna a fare caldo e purtroppo anche con un tasso di umidità piuttosto alto. 33-34 gradi in molte località saranno raggiunte. Permarrà il rischio di temporali però pomeridiani solo in montagna, qualche temporale potrebbe scivolare verso la pianura. E la settimana andrà avanti, diciamo, in questa maniera. Siamo pure in estate e il caldo è a dir poco scontato il protagonista principale. E non mi resta che augurarvi comunque una buona giornata a tutti.
1: Vabbè, a luglio, è il 16 luglio, ci sta anche che faccia caldo. Adesso l'umidità ci dà un po' fastidio.
0: Se la farà sta piscina Meteo Clari, così andiamo a trovarlo, no?
1: Ha detto, mette anche la griglia per te,
0: ecco.
1: Se vuoi fare anche un distributore di birra artigianale, meglio,
0: mettiamo anche quello.
1: Ringrazio Luca Fepper, il cadeau.
0: Cioè io arrivo, hai capito, consegno, hai capito, occhi che sbrilluccicano della Fabi, che dici "Toh, guarda cosa c'è, dov'è che l'hai messa?" Eccola qua.
1: Lo dico perché da Luca Fè a 90, dove andate a trovarlo, ha anche la birra tentacolare ed è una L, se vi dico, a parte che è artigianale, è buonissima. Cioè, ascoltate la Fabi, andate a prenderla, poi mi fate sapere.
0: Vabbè.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Io ho chiesto un colpo d'anca al check perché ho preso una cosa, la macchinetta si è bloccata, ma anche il colpo d'anca di Andrea.
1: Guarda,
0: non è riuscito nell'intento.
1: Allora, Luca,
0: col flipper lo so che tu eri bravo.
1: Sì, sì, Luca ieri sì? Sono andato a fare acquisti nel suo negozio. Io lo ricordo sempre, quando ci sono i piccoli negozietti che prediligono di vendervi delle cose particolari, no?
0: E la qualità
1: rispetto magari alla grande distribuzione. Quindi sono andato a comprare le mie cose e mi ha omaggiato di una sbrisolona.
0: Buona la sbrisolona.
1: Quindi ieri arrivo a casa, a tavola apro e mi consigliano, no, fa la sbrisolona, bisogna tirargli un pugno.
0: È vero, anche quello sì.
1: E io tranquillo.
0: La nonna aperta, la chiusa.
1: Che senso?
0: Si tira il pugno quando è chiusa ancora, non
1: sì.
0: Quando è
1: aperta.
0: Perché sennò fai
1: scoppia
0: la prisione.
1: Quello sì. E io tranquillo, ma pam, così.
0: Si è fatto male?
1: No, io no, ma qualcuno ha avuto un mezzo infarto perché i bicchieri sono saltati per aria. Faccio perdonate, scusate la foga.
0: Troppo limpido.
1: Scusate la foga.
0: Che buona è, si toccia di solito.
1: Allora, Luca consiglia con il gelato, per esempio, che potrebbe essere interessante.
0: Col vino è buona. Ma è buona anche col caffè latte la mattina.
1: Guarda, se è buona per tutto.
0: Credo che comunque non sia rimasto nulla dalle tue parti.
1: No, in realtà, visto che in famiglia siamo, l'avevo avvisato Luca, siamo tutti a dieta, sì, un assaggino, ma è ancora lì,
0: Quanto hai perso finora?
1: Non me lo ricordo, con tutte le sagre che ho fatto fino adesso mi sa che ho recuperato, altro che, vabbè.
0: Alfa Blondi, l'anno scorso.
1: Alfa Blondi, questa Sebala, yeah!

0: lunedì, beh, io l'ho sempre detto, lunedì bisognerebbe che fosse il classico giorno in cui ci si rilassa dopo aver fatto
1: niente, magari anche tutto il fine settimana.
0: Però il fatto di dire no, bisogna tornare al lavoro, no, se lo fai uno
1: di pesa di più il martedì, onestamente.
0: No, a me il lunedì proprio pesa tantissimo, quindi un po' così. La mezza giornata, anche così.
1: La mezza giornata passa. Allora, caro Cec, ricordiamo come sempre il numero per i nostri geminiani.
0: Cari amici, l'ascolto, avete voglia di mandarci un messaggino, un bel vocalino? 351-678-6611, il numero di WhatsApp.
1: Mi raccomando, firmate i messaggi, così vi possiamo salutare in diretta, ci fa sempre piacere.
0: E se non ve lo ricordate, date un occhio alla vostra autoradio, perché ogni tanto appare, quindi potete,
1: sì,
0: memorizzarlo.
1: Numero.
0: Eh sì.

qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
0: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro ed Innesto con la A23. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio ed Innesto con la A27 verso Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia si rallenta sempre per gli intensi spostamenti in entrambe le direzioni di marcia tra Padova Est ed Innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova-Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini, The Dance Station, all over the world.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: con Stay With Me.
1: Sono le 8 e 16 minuti, ancora buon giovedì dalla Fabio dal Check su Radio Gemini con Breakfast. Sentiamo la nostra amica Nadia che cosa ci racconta stamattina.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno Cecchi. Stamattina sono rinco, non che le altre mattine sia meglio, ma stamattina noi di più. Si dorme bene la mattina, quando la sera c'è freschino e la mattina dormiresti, ma ahimè ho l'appuntamento con l'altra stronza di palestra che non mi dà tregua. Comunque niente, sarà una buona giornata anche a voi ragazzi e buona musica. Ciao, un bacione.
1: Che brava la Nadia che va in palestra tutte le mattine.
0: Ci sono sti omaccioni in palestra. C'è?
1: Hai la palestra sotto casa.
0: Io?
1: Sì.
0: Ma non ho visto niente.
1: Da poco.
0: Sotto casa.
1: Lei
0: sotto casa c'è la pasticceria.
1: A parte quella. Quella magari dopo per una piccola ricompensa.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, 351-678-6611, se volete inviare i vostri saluti, i vostri messaggi e partecipare a Breakfast, vi aspettiamo.
0: Gli anni 70 adesso con i Tavares, questa è Heaven Must Be Missing an Angel.

0: se ne frega. Tanto la primavera è già passata. Maledetta primavera. Lorenza Goggi.
1: Che bella. Tutti che se la cantano. Puoi metterla, sanno tutti questa canzone. Poi chitarrina.
0: Sì. Si può utilizzare con la chitarra in spiaggia? Falò no, sì. Però...
1: Beh sì, se uno vuole suonare.
0: Sì, quindi...
1: Magari
0: quindi...
1: evitando gli orari dove puoi dar fastidio, se uno vuole fare il pisolo.
0: Sì, però la sera... insomma...
1: Sì, basta che non fai un falò.
0: Quindi con la luce del cellulare, ok? Tutti quanti con la luce del cellulare a fare un po' di lumino, hai capito? E il... Lo sfigato di turno che però sa suonare la chitarra.
1: Ma è che sfigato, quello che sì. Cucca di solito.
0: È quello che cucca.
1: Allora, di solito è quello che è più carino, col cappello al vento, che suona la chitarra.
0: Che sa cantare le canzoni dei Battisti, hai capito? E via.
1: Vabbè,
0: dico niente.
1: No.
0: Noi andiamo a sentirci le tattoo adesso, questa è All the Things She Said.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Melvin and the Blue Notes, questa era Don't Leave Me This Way, alle 8:37, cara Fabi.
1: Cosa succede?
0: Allora, questo weekend c'è un evento a Limena, sì, dove Radio Gemini è media partner, ma con noi ci accompagna anche la BCC Veneta, e allora con noi al telefono abbiamo Cristian Meneghesso, vice capo area appunto di Padova. Buongiorno Cristian. Adesso alziamo un po' il volume, ci siamo?
2: Di più, sì, sono... ci siamo. Buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Cristian, BCC Veneta, che è una realtà ormai, e non solo qua a Padova ma anche in tutto il Veneto, noi volevamo sapere da te in che modo la BCC Veneta contribuisce nel territorio.
2: Sì, ho piacere insomma di ricordare a tutti quanti, BCC Veneta è una banca di credito cooperativo, è una banca del territorio che è presente in ben 252 comuni e 93 filiali da Verona, Vicenza, Padova e Venezia. È una banca che sostiene il territorio con numerose interventi e sostegni alle associazioni, e solo nel 2025, per citare due numeri, abbiamo sostenuto 1.200 progetti con circa 2.900.000 euro di contributi nel territorio a sostegno delle associazioni e dei progetti. È una banca che possiamo dire che crea valore nella comunità e per la comunità.
0: E qual è il legame che unisce la vostra banca con le famiglie, con le associazioni?
2: Ecco, per rimarcare, volevo dirti, è una banca del territorio, è una banca di persone. Queste persone vogliono essere vicine alle famiglie per aiutarle nei loro progetti e nella realizzazione dei sogni di una vita. È vicina alle imprese per sostenerle negli investimenti e nell'economia sociale del territorio. È vicina alle associazioni e agli enti locali per portare valore nel territorio. Una parte degli utili del BCC Veneta, per statuto, deve essere, e di tutti i crediti cooperativi naturalmente, sì, deve essere distribuita nel territorio per creare valore e sostenere la comunità. Questo è il nostro sforzo che facciamo quotidianamente con persone che trovate agli sportelli. Ogni giorno, ogni mese, sono attive sempre importanti iniziative a sostegno dei nostri clienti e dei nuovi clienti. Anche di recente saranno in corso delle importanti iniziative a sostegno delle famiglie, qui i prossimi giorni, la prima settimana di agosto nello specifico, e invito tutti gli ascoltatori a collegarsi al sito della banca,
0: sì,
2: www.bccveneta.it, per consultare quanto è in corso e contattare eventualmente le nostre filiali al loro servizio.
0: Perfetto. Allora Cristian, ci vediamo a Limena allora, così facciamo, certo, un bel incontro, e visto che avete un sacco di dividendi da fare nel territorio, allora io e la Fabiana che è qua con me cercheremo insomma di...
2: Hai sentito che cifre importanti comunque.
0: Sono cifre importanti, capito? Avrei qualche lavoretto da fare a casa. Va bene.
2: Noi ci siamo,
0: perfetto,
2: noi ci siamo.
0: Grazie Cristian, grazie alla BCC Veneta, e ci vediamo a Limena allora in questo weekend. Grazie mille.
2: Certo, ci saremo.
0: Ciao.
2: Un saluto a tutti.

La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica. Break. For love.

0: estate.
1: Che bella.
0: Ah, che bella, che ragazzi. Bella.
1: Allora, saluti, saluto Johnny che Johnny. Ci augura un buon giovedì, poi saluto anche Albi e Giaggio effettivamente, quindi...
0: È già Gio, sono venuti a prendermi?
1: Non so, mi hanno suonato.
0: Ah no, pensavo fosse
1: così.
0: L'ambulanza.
1: E poi salutiamo anche l'amica Veronica. Ciao Veronica, buona giornata. Allora, facciamo le cose fatte bene, ricordiamo i contatti.
0: Sì, perché manca poco, ragazzi. Dalle 9 alle 10, il Gemini Box. Siete voi i protagonisti con le vostre richieste musicali. Al 351-678-6611.
1: Utilizzate questo numero solo per i messaggini WhatsApp, di testo, note vocali che ci piacciono in modo particolare. Stamattina non ne avete mandata neanche una finora, male malissimo. E filmate il messaggio.
0: Broski Beat intanto si balla con Small Town Boy.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova, code per un mezzo in avaria tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Nella stessa direzione per il traffico sostenuto si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Brescia Est. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, rallentamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Si rallenta anche in direzione Milano, sempre sulla A4, tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Ancora per gli intensi spostamenti, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e si rallenta tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 qui anche per un mezzo in avaria. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per traffico sostenuto in uscita Portogruaro, disagi per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di mare. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società Autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: Ci vuole, lo dico anche per l'editore che è appena arrivato, il completo bianco, la discoteca con il pavimento tutto a quadrati colorati, capito, i cubetti colorati, il completino bianco e chiamarsi Tony Manero, per esempio.
1: Malengo c'è già.
0: Malengo c'è, ma non è Manero.
1: Sbalengo c'è.
0: C'è anche quello, quindi...
1: Manca il Manero.
2: Adesso.
1: Manero. Chi si veste da Manero?
0: Ah, io no, perché non so ballare, quindi siccome so che lei è un provetto ballerino...
1: negli anni 70-80 sarei anche capace di ballare, però il problema sai qual è? Che non posso essere Manero.
0: Non puoi essere.
1: Per i miei capelli.
0: Vedi.
2: Mi chiama una parrucchetta?
0: No, però... a parte la parrucchetta... Però all'epoca l'editore...
2: Ma non perché non abbia i capelli, perché no, l'editore ha talmente tanti capelli che io lo invidio, però sono diventati di quel colore.
0: Diciamo...
2: Canuti. Sì,
0: però
2: sì,
0: all'epoca aveva questo ciuffettino biondo, gli occhiettini azzurri, ragazzi.
2: Mettiamo una parrucchetta, dai.
1: Ma se lo ricordano tante colleghe.
0: Vediamo,
2: se no, stasera, domani sera mi porto uno spray color nero.
0: Domani sera c'è...
2: facciamo...
0: a Calcroci, vero?
1: Certo, editore, che ci sarò, anche perché io non rinuncio mai al pollo fritto di Calcroci.
0: Hai capito? Quest'anno c'è anche il metro, o il mezzo metro di carne.
2: Pollo.
0: Di carne, quindi...
1: Quella è la tua dimensione.
2: Mi ha già detto, tu ordina, se poi non mangi mangio io.
0: Io ho detto alla Fabi, tu ordina, se poi non mangi mangio io.
2: Perché ho visto tante cose che mi piacciono, mi piacerebbe fare un po' di assaggi, no? Quindi c'è che sì, si dà da fare lui.
1: Volevo dirvi che intanto è una notiziola così, no? Sì. Domenica tutti davanti al televisore, perché domenica, ragazzi, la finale del campionato del mondo vede appunto la Spagna contro l'Argentina.
0: Sì, io domenica
2: mai
0: dormo.
2: Visto niente, nemmeno io proprio.
0: Esatto.
2: Comunque salutiamo Igor.
0: Ciao,
2: che
0: Igor
2: ha dato il là ufficiale al Gemini Box. Stiamo per accontentare anche il nostro amico Tiziano direttamente dalla Toscana, oggi a Siena, che ci sta ascoltando, e poi andremo invece in quel di Trieste, dove c'è Guido, anche lui ha richiesto la sua canzone preferita.
0: In apertura Simon & Garfunkel con The Sound of Silence, e poi gli Erasure con Sometimes.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani, dai che è giovedì e da qui dai lidi di pomposa delle nazioni e degli estensi vi chiedo una canzone a vostro piacimento. Grazie Cristo del Principato. I'll protect you from...

0: Tanti auguri,
1: Evelyn.
0: Tanti auguri.
1: Auguroni da parte nostra, ma dai colleghi, soprattutto di lavoro, che tra l'altro festeggeranno la festeggiata mangiando con un aperitivo dopo lavoro.
0: Ecco, se avanza una fetta di torta,
1: posso,
0: grazie.
1: L'aperitivo verrei anch'io a farlo. Evelyn, auguroni. Basta.
0: Ecco, saluto anche Alberta dalla provincia di Belluno, che ci aveva richiesto la canzone da Carrà. Abbiamo
1: unito le cose. Quanto, sì. E poi andiamo a fare un saluto anche all'amica Katia, che ha detto quasi quasi vediamo se domani sera riesco a passare,
0: dai,
1: a trovare.
0: Dai, dai, che ti aspettiamo. Mi raccomando. Breakfast Proud, la

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Buongiorno geminiani e buon giovedì freschino, se così possiamo dire. Per il Gemini Box, se possibile, volevo ascoltare la canzone Kiss and Tears dei Bad Boy Blue. E come dice un grande proverbio, la gallina dice al gallo, domani sera ci becchiamo. A buon interditor, buona diretta geminiani, ciao Cech, ciao Fabi, Roby di Padova, un bacione, ciao belli, sempre on air, mi raccomando, su Gemini.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto.
1: Per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande. No, ci vuole un grande pennello, quello degli articoli 31. Tocca qui, Michele di Adria.

0: con Living in the Jungle per la nostra Martina.
1: Ciao Martina.
0: Ciao Marti.
1: Allora, domani sera, caro Cech, dove siamo? Lo ricordiamo ai geminiani perché vi aspettiamo.
0: Allora, siamo a Calcroci di Campo Nogara,
1: sì,
0: per questa festa del Redentore. Ogni sera c'è un evento. Ma è suonato?
1: Ti cercano. Non
0: ti preoccupare.
1: Cercano.
0: Sono quelli della luce gas, cioè,
1: può essere.
0: Allora dice, ogni sera c'è un evento,
1: sì,
0: diverso, tante band, tipo quella degli 883, quella, sì, la cover band.
1: Sì, i Rotti, penso.
0: I Rotti per caso.
1: Se sono loro, perché ce ne sono,
0: sì,
1: tante,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: loro secondo
0: loro.
1: Me sono molto bravi.
0: Mi pare ci sia la Diapason Band, insomma, ogni sera c'è un evento diverso, ma domani sera tocca a noi di Radio Gemini. Venite a trovarci, abbiamo un sacco di gadgets da lanciare dal palco, abbiamo il ventilatore gigante sul palco, il nostro DJ Sansone può stare
1: felice,
0: tranquillo e felice. Siamo in diretta dalle 9 di sera in poi, perché io e la Fabi saremo là la prima oretta a tenervi,
1: sì,
0: compagnia, mentre voi mangiate noi vi teniamo compagnia con
1: e venite
0: musica
1: a mangiare, perché c'è di tutto e di più.
0: Sì.
1: Ecco, venite con tutta la famiglia, perché è una festa dove insomma si sta insieme, si balla, ci si diverte,
0: certo,
1: e vi aspettiamo.
0: Calcroci di Campo Nogara domani sera.
1: Ma avremo modo anche domani di ricordarvi l'appuntamento. Intanto andiamo con la prossima.
0: Abbiamo i Frantic con Strut Your Funky Stuff.

0: Usher con Kiss Me, baciami,
1: ma io invece mi spazzerei Taco, che è l'ospite del nostro Alex.
0: Ah, guarda che batuffolo bianco, ma che bello, che
1: ciaone.
0: Bello,
1: salutiamo anche Luce.
0: Sì, è arrivata Luce qui a trovarci, un'altra cagnolina. Quattro zampe, cagnolina.
1: Ah, sì,

0: Sì, perché la stanno un po' molestando.
1: La fanno impazzire.
0: Allora, siamo arrivati al termine. Ci risentiremo sicuramente domani mattina dalle 7 alle 10. Tra poco senti qua come fa il DJ Sansone e poi tutti i programmi che vi terranno incollati su Radio Gemini.
1: Noi torniamo, come diceva giustamente il check, domani mattina avremo la doppia, poi domani sera. Ma intanto dalla Fabi
0: e dal check
1: è tutto. Ciao!

0: Alla fine quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova-Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Spot.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste e nella stessa direzione incolonnamenti segnalati anche alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo.
10: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa-

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Roberta Kelly, Zodiacs.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1982, Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

anni 80 ti hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1994, Ice MC, It's a Rainy Day. It's a rainy day.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2002, Gabri Ponte, Jordi.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e due minuti.
4: Spot.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Per il traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini.
8: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Gags, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
0: Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

l'ha detto che in pausa ci si deve fermare. Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito! Shut up, just shut up.

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

prendendo il posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est e sul tratto Venezia-Trieste della A4 Prudenza per ostacoli sulla strada tra Innesto A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio resterà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Già dalle 20 resteranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Scott.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita allo svincolo di Vicenza Nord, provenendo da Rovigo, causa incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est, restando sulla A4 vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Nord al momento non eroga benzina. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate alternative, Mira Oriago sulla tangenziale o Spinea sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
1: Da questo momento su Radio Gemini viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

I grandi successi anni 90. Senza sosta. Senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. Yeah.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla,
2: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
0: Noi 1000.
2: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: shoulder.
1: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio. A causa di un incidente, l'uscita di Vicenza Nord dell'A31 della Valdastico è al momento chiusa per chi proviene da Rovigo. Inoltre, sulla rampa si sono formate code. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Raccomandiamo poi particolare prudenza a chi viaggia sul passante di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste tra la tangenziale di Mestre e Spinea sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Spot. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne, l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla A31 della Val d'Astico, l'uscita di Vicenza-Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. One, one, two, two.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback.
0: Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Va bene il caffè, ma certi risvegli funzionano meglio con George Michael a tutto volume. Benvenuti nella Gemini Dance Machine. Stefano Riva qui su Radio Gemini. Oggi si parte subito forte con I Want Your Sex, brano che nell'87 fece discutere mezzo mondo, ma diventò un successo clamoroso. Poi ci rilassiamo un attimo con l'atmosfera elegantissima di Everything But The Girl e Missing. E chiudiamo il primo blocco con Greg Keane e Jeopardy.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Vi ricordate quando bastavano due tastiere, una drum machine e un ritornello giusto per incendiare una pista? Ecco, fine anni 80, inizi anni 90 in pratica. Adesso spazio a FBI Project con Rich in Paradise, poi Hazel Dean, regina dell'Eurobeat britannica con They Say It's Gonna Rain e infine una firma italianissima della dance, Fargetta con Music.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: Hey you.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
0: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine.
1: Stefano Riva con voi, si continua su Radio Gemini con la Dance Machine. Hip Sway, The Honey Thief, poi Freddie Mercury, Living on My Own. Lui riusciva a trasformare qualunque brano in qualcosa di gigantesco, anche quando cantava da solista. E infatti Living on My Own esplose davvero dopo il remix dance del 1993. E infine i mitici Hot Chocolate con You Sexy Thing, che ancora oggi compare in una quantità infinita di film e pubblicità.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quarto blocco per noi nella Gemini Dance Machine. Ritorna anche Gala con Freed From Desire, Huey Lewis e The News con The Power of Love, direttamente dal film Ritorno al Futuro, e poi Eddaway con la domanda più famosa della dance: What is love?
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultima corsa musicale prima dei saluti, in deep con Last Night a DJ Saved My Life, praticamente un inno dedicato a tutti i DJ del pianeta, poi Ice MC con Think About The Way e chiudiamo con gli australiani e Original Sin.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: E anche oggi abbiamo fatto un bel viaggetto nella musica dei ricordi. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me qui su Radio Gemini. Da Stefano Riva è davvero tutto, ma solo per oggi, eh. Domani nuova corsa della Gemini Dance Machine. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Mentre sulla stessa tangenziale segnaliamo, sempre per traffico intenso, code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Attenzione a ostruzioni sulla strada che causano rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si registrano lunghe code per un mezzo pesante in panne tra Mantova Nord e la A4 in direzione dell'Austria. Per rimanere informati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1994.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
4: move it.
3: I like to move it, move it. I like to

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Signore e signori, benvenuti.

0: benvenuti di nuovo, miei cari, nel nostro Hit Parade Stories, perché qui i giorni passano veloci, mamma mia, è l'estate 2026 che state passando su Radio Gemini, e in questo caso con me, con Valentina La Rocca da questa parte e il buon Riccardo Secchi dall'altra. 60 minuti dedicati alle hit del passato, scelte appunto da lui, ma anche da voi. Se ne avete la possibilità, quel minutino regalatecelo per non solo richiedere la vostra canzone preferita, ma anche farci sapere che dall'altra parte ci siete. A vostra disposizione c'è il nostro WhatsApp 351 678 6611, e in questa di serata parliamo di musica, ma non solo, facendo anche un po' di gossip, le classiche notizie da sotto ombrellone, quelle che commenti, ad esempio Drake che mi ha comprato le mutande di Michael Jackson spendendo una cifra esorbitante, e poi Madonna, sei un giovane musicista a New York, bene, lei ti paga l'affitto. Partiamo da queste curiosità fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che hit, che successi su Radio Gemini. C'è Hit Parade Stories con Valentina La Rocca, dove ritroviamo tante curiosità, ma dove ritroviamo anche la vostra musica preferita, quella scelta al 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Vi faccio una domanda da 100 milioni di dollari, anzi da 350 mila dollari. Se voi magari avete questa cifra in banca, spendereste per prendere qualche oggetto particolare del vostro artista preferito, del vostro cantante, del vostro idolo? Magari sì, ma non le mutande. E invece Drake lo ha fatto. Avrebbe speso infatti in un'asta questa cifra in Francia proprio per aggiudicarsi un paio di mutande, e qui nella notizia mi specificano anche usate, di Michael Jackson. Nel 2023 il rapper aveva già acquistato all'asta uno dei suoi guanti tempestati di cristalli, e questo vabbè, insomma, un oggetto che ha un valore inestimabile. Lui ha speso 120 mila dollari per avere questo guanto che indossò il re del pop nel Victory Tour del 1984. Certo, un cimelio importante, ma le mutande, ragazzi, come si fa? Comunque si è con un gesto che molti hanno letto sicuramente come un tributo al re del pop. Ma non finisce qui, perché Drake in passato aveva acquistato anche un anello e una collana di pietre preziose, entrambe appartenute a Tupac. Pur non avendo mai diffuso il costo ufficiale di questi due oggetti, gli esperti del settore parlano di un acquisto congiunto da 2 milioni di dollari.
0: Hit Parade Stories.

0: spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: al ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Hit Parade Stories.
2: Che sound, che successi, che belli voi dall'altra parte. Aspetta che devo salutare Martina che sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo. Poi c'è Gianni, c'è Giada, Enrico, Stefano, quanti siete ad averci scritto al nostro WhatsApp. E continuate, mi raccomando, a raccontarci quello che fate con la nostra bella musica di sottofondo.

0: Edition numero 2, uscito il 3 di luglio, è stato registrato praticamente in un palazzo, diciamo così, si chiama il Music Building. Sono 12 piani di studi di registrazioni e sale prove dove i musicisti affittano stanze. Ed è qui che Madonna praticamente ha lanciato la sua idea. Sei un musicista, hai 20 anni, sei appena arrivato a New York con il solo sogno di fare musica, ma nemmeno un euro in tasca e di ricevere un messaggio: il tuo affitto di questo mese lo paga Madonna. Non è una trama di un film, è quello che sta succedendo davvero in un palazzo di Manhattan, dove spesso e volentieri le sale di registrazione vengono appunto affittate da Madonna, ma anche dai Metallica, da molti altri artisti, e quindi danno la possibilità a questi ragazzi emergenti di tener loro le sale di registrazione. Pazzesco, bellissimo, complimenti a Madonna.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: La nostra oretta, eccola qua, i 60 minuti dedicati a Hit Parade Stories, dove la musica, la grande protagonista, le hit del passato, quelle magari scelte anche da voi al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, che successi, lo so, siete sulla radio giusta. Il mood è quello giusto, miei cari, per l'estate 2026, dove eccoci qua oggi a parlare

0: chi vi viene a mente? Sicuramente la regina dei mondiali. Sto parlando di Shakira, con il suo dissing nemmeno troppo velato contro l'ex compagno Piqué, canzone che ovviamente ha fatto grande successo da lei dopo aver versato lacrime per amore a causa del tradimento, ma anche per denaro con la condanna per evasione fiscale. Vi dico che la cantante è praticamente giunta al momento dell'incasso, cioè al termine di 8 anni di battaglia legale la Corte Nazionale Spagnola ha dato, pensate, ragione a Shakira, che ora riceverà un risarcimento di 60 milioni di euro. Bel rimborso, ragazzi. La Camera Amministrativa della Corte Nazionale ha annullato dunque il procedimento che aveva obbligato la popstar a versare negli anni quasi 55 milioni di euro tra imposte, arretrate e sanzioni. Tali somme dovranno ora essere rimborsate integralmente, con l'aggiunta di 9 milioni di euro di disturbo di interessi maturati nel corso del lungo iter giudiziario. A riportare la notizia in esclusiva sono stati i quotidiani in questo periodo. Il cuore della sentenza riguardava l'anno fiscale 2011 e questo presunto mancato a pagamento delle imposte in Spagna. Secondo i giudici che l'hanno scagionata, Shakira non avrebbe dovuto essere considerata residente fiscale nel paese, poiché le autorità avevano documentato soltanto 163 giorni di presenza in quel territorio contro i 183 richiesti dalla legge. Insomma, il tutto ha fatto sì che Shakira avesse questo bel rimborso della serie piove sempre sul bagnato.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: E così, miei cari, che stiamo ascoltando insieme un sacco di bella musica. Poi aspetta, perché devo salutare Anna che ci fa un sacco di bei complimenti. Io leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio, quindi siate dei nostri, mi raccomando, scriveteci, ma soprattutto mettete i vostri like anche nella nostra pagina Facebook, quella della radio ufficiale, ma poi anche nella mia, Valentina La Rocca. Si parlava prima indirettamente di Tupac, perché Drake ha comprato una collana, un anello, spendendo un sacco di soldi. Beh, attenzione, perché sono passati quasi 30 anni dalla morte di questo rapper Tupac, che venne prima colpito da una scarica di proiettili e poi, ricordiamolo, morì a Las Vegas. Eppure la scomparsa di uno dei rapper più iconici del mondo continua a bussare alle porte della giustizia americana. A questo punto il fratellastro ha presentato infatti una denuncia civile per omicidio colposo contro non solo colui che è in galera per aver ammesso il fatto, processo penale già attivo a carico di Davis, atteso a partire dal 10 agosto 2026, ma contro altre 100 figure ignote, il che si spera possa far luce su quello che è stato uno degli omicidi più cruenti anche di quegli anni lì. Lui, ricordiamolo, venne colpito più volte e morì 6 giorni dopo, il 13 settembre del 1996, a soli 25 anni. Secondo le accuse, Davis avrebbe avuto un ruolo centrale nell'organizzazione della sparatoria, ma non fu l'unico ad organizzarla, visto che circolava addirittura il nome di Puff Daddy. Vabbè, staremo a vedere. Per intanto, miei cari, chiudiamo questi 60 minuti. E certo, siamo arrivati alla fine di Hit Parade Stories, ma vi do appuntamento a domani alle 18, sempre qui a Radio Gemini, per tante altre curiosità. Ciao dalla Vale.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
0: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Spot. Gemini. Spot.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: whisky.
1: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
1: Gemini. Spot. Gemini.

0: sei in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
0: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione i vinili di
3: Johnny Malengo.

0: Gemini.
1: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini One, siamo tornati.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. The Big One.

0: sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute.